move. Yeah, Malik Amok. Yeah, Jujal Aliwa Ayakuram. Yeah, Muqsir. Yeah, Jami. Yeah, Wani. Yeah, Mugni. Yeah, Mani. Yeah, Bar. Yeah, Nabi. Yeah, Nur. Yeah, Hadi. Yeah, Badi. Yeah, Baqi. Yeah, Warid. Yeah, Rasid. Yeah,